1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1 più 1

prenestina, compagna, la prenestina, la mattina, bagni, la mattina, bagni.

0: Quella debolezza bella e meravigliosa.
1: Quella vulnerabilità che ammettono quelli che non si sentono minacciati dalla persona.

Io so come si fanno le cose. Le persone sono così. Le persone sono così. Sei ghiaccio, sei